braccio di legno pregiato. Te ho stile interessato, scherzo interno lato. Non si rassi, non ti suona.